Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola. Nutella. E Mentos. Benissimo. Nutella. Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione! Vai con la reazione! Eccola! Incredibile ragazzi! La Coca-Cola e la Mentos sta reagendo! Guardate!

0: due me ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Fregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aglio.
1: Corna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Vaffanculo.
1: Trento.
0: I mortacci, tu adeguati, io non avrei dovuto voglia marchettare.
1: Infermieri, presto.
0: Infermieri in cazzo, oh. Io mica sono Marco.
1: Isolamento, via.
0: Marco, è lei che mi fa le

capito, dottor? Se da quando mi sveglia la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusa?

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione. Vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo. Guardate,